Zan. Ba ba ba do di do di ba zan zan. Ba do ba di ba ba do di do zan. Ba ba ba di ba ba do di do di. Yes. Man, if I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.

badu bidi bo bo do di do zit ba ba ba di bo bo do di zit. Yes. Man, I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.